0: France Musique, Toscanini, la force d'un destin. Lionel Esparza.
1: Coronata dal magnifico discorso al Teatro San Carlo, che risuonò di deliranti acclamazioni quando il futuro capo del governo d'Italia,